60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Eppure son simpatico.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Facciamo scalo in questo appuntamento nel 1961, bentornati all'ascolto di Radio 60 70 80, se siete fedeli ascoltatori sapete bene che cosa accade ad un certo punto nella nostra programmazione, se invece vi siete collegati con i nostri canali soltanto da poco e vi siete uniti a già gli oltre 100.000 che tutti i giorni sono fedeli ascoltatori di Radio 60 70 80, beh sappiate che questo è un appuntamento che più volte durante il giorno viene a ricordarvi che cosa accadeva all'interno delle nostre hit parade, non soltanto quelle italiane ma spesso e volentieri anche quelle americane. Bruno Righetti è con voi, sono solo due canzoni, facciamo prestissimo, però sono momenti belli importanti. Cominciamo con la prima canzone, vi dico intanto che la hit parade di quel momento aveva al primo posto Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia, che era anche al secondo posto con Il mondo di Susie Wong. Avrete capito, quella era la sua estate. Adriano Celentano con Non esiste l'amor alla posizione numero 3 mentre alla quarto e anche al quinto un'artista americana che si divertiva già da un po' a trasformare delle canzoni dei successi d'oltreoceano, a ritradurli e a riportarli poi in italiano. Un italiano piuttosto forzato, come sentirete anche da questo che è uno dei suoi successi di casa nostra, una canzone d'epoca possiamo dire, dal 1934, che si adatta a varie interpretazioni. Una di queste era di Connie Francis, chitarra

La prossima canzone, il cliché è più o meno lo stesso, è la lingua che rimane americana, ma è sempre un grande successo italiano, un successo davvero intercontinentale, che si chiama Torna a Sorrento, che il grande Elvis Presley include nel proprio repertorio regalandosi questa sua versione.

0: 100. Due grandi classici che abbiamo ritrovato all'interno del nostro appuntamento di oggi, con i Francis ed Elvis Presley. Noi ci risentiremo come al solito fra circa un'ora, sempre su questi canali. Vi lasciamo con il nostro consueto spunto di riflessione sulla felicità. Questa volta andiamo a interpellare un celebre scrittore francese, Georges Bernanos, che diceva: trovare gioia nella gioia di un altro, questo è il segreto della felicità. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60, 70, 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Ma guardali qua. Ma guardali qua i podisti, guardali i podisti.
3: Non ci sono i podisti in giro la mattina, eh?
2: Gente che si spara 10-12 km al giorno. Non come voi che siete ancora lì nel letto, avete acceso la radiolina. C'è gente che in giro dalle 5 alla mattina fa footing, hai capito? E allora, che ti alzi a fare, Pierangelo Villa, alle 7 della mattina? Alle 4 ti devi alzare, perché il mattino ha l'oro in bocca. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, buona mattinata, è martedì 7 luglio. Devo dire, una mattinata meravigliosa, speriamo che non ci cuocia durante il corso della giornata, perché sembra che ci sia un caldo infernale anche oggi. Va bene, 351-351-1000 fino alle 9, vediamo chi riusciamo ad accontentare. Mettiamo della bella musica, incominciamo con un pezzo italiano, si parla di sabbia, si parla di mare, di ombrelloni, di bagni, di vacanze, di alberghi, eccetera, eccetera. E allora... Si inizia con un bel pugno di sabbia, guarda, guarda.

0: È estate, è estate. Si parla di sabbia, si parla di mare, è ovvio, no? Ma guarda, sono molto felice per te, davvero.
1: Ciao Pier, ciao a tutti, è la prima volta che mando un messaggio, ma oggi è un giorno speciale per me. È il mio ultimo giorno di lavoro e da domani sarò in pensione. Mi puoi far ascoltare per favore Vamos alla Playa? Grazie, sono Claudia di Busto Arsizio.
0: Claudia, tanti tanti tanti auguri, naturalmente complimenti anche per i tuoi anni di lavoro e del

0: Vedi qua, guarda quanta gente ti fa i complimenti.
1: Beh,
0: Claudia,
1: sento e ho un pizzico di invidia nei confronti di Claudia, perché 7 mesi a passare per me sono pochi ma sono tantissimi nello stesso tempo, quindi bocca al lupo Claudia e complimenti per essere arrivata a questo traguardo meritatissimo.
0: Ecco, vedi, vedi, andiamo bene qua, andiamo bene, molto bene.
2: Buona giornata Pierre, auguri alla signora che va in pensione. Però sai, io ieri ho scoperto che hai salutato Licia, e di Licia come ce n'è una sola, sarebbe la moglie di mio cugino. Beh, gli voglio dedicare questa bella canzone, Just the Way You Are di Billy Joel. Grazie, grazie Pierre, buona giornata.

0: Allora, tanti mi scrivono, questa è diventata una radio di pensionati, quindi anche se lo fosse, quasi, se non sono tutti in pensione, quasi, insomma, quelli più giusti sono quelli che sono riusciti ad andare in pensione, no? Ma siccome l'INPS calcola tutto, dice tu mi hai dato 500.000 euro da quando lavori, io ti faccio vivere ancora un paio d'anni e poi te li ciulo tutti.
1: Ciao Perangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere per cortesia una canzone dei People's Choice? Grazie, ciao.

0: Stamattina si parla di pensioni, però è un calcolo fatto giusto dall'INPS. L'INPS ragiona giustamente. Io quando sono andato a fare i conteggi mi fa: lei ha versato 650.000 euro. E io le do, che ne so, facciamo un esempio, le do 1.500 euro al mese. E io ho risposto: ma scusi, quando è che arrivo a 600.000 euro io? È tutto calcolato, tutto calcolato, dai, vabbè. Comunque benvenuta Claudio nella famiglia di 60-80, in questa famiglia di persone che tanti almeno si stanno godendo la pensione e fanno anche bene, perché dopo che uno ha lavorato 40 anni, lascialo godere un po' la pensione, lascialo.
1: Buongiorno Pierre. È possibile ascoltare Buongiorno. The Thrill Is Gone con B.B. King ed Eric Clapton? Grazie, Angelo da Milano.

0: grandissimo BB King. The Thrill Is Girl. Bella.
1: Oh yeah. Un giorno una persona confessò al suo amico: sai, sto morendo a causa dell'AIDS. E lui gli disse: ed io sto morendo a causa dell'INPS.
0: È vero, è vero, Ma secondo voi quanti anni può metterci uno a recuperare tutti i soldi che ha versato? Fateci una botta di conti e poi mi dite.
2: Ma buongiorno a tutti, sì. Dal Max, Claudia, buon pensionamento. Hai tutta la mia invidia. Oggi vorrei un brano degli Chic, My Feet Keep Dancing. Ciao Pier, saluti a tutti.

Grazie per Mindful Me, another chic. Grazie Max, buona giornata anche a te. Devo andare veloci, veloce, veloce, veloce. Maurizio di Pescantina, Verona, come stai? Fatti vedere. È dedicata a tutti noi la prossima. Aspetta che mi faccio una fumatina allora. Chi arriva? Bob Marley? E allora? Ci vuole un bel Havana qua. Ce l'avevo da qualche parte l'Havana, non lo so. Per me se l'hai fumato il cane. Non c'è, non lo trovo più, non lo trovo più.

0: lì.
1: Mazza, grazie Maurizio, salutami Pescantina,
2: buongiorno Pier, buongiorno a tutti, buongiorno ai nuovi entrati nella family di 60 70 80, dal non pensionato Andrea il Bolognese. Stamattina volevo ascoltare una canzone che da piccolino mi faceva impazzire, è Fernando degli Abba. Un buongiorno di nuovo a tutti e un ciao.
1: Lui non è pensionato,

0: Andrea, a me gli ABBA piacciono da morire, questo è uno dei pezzi che preferisco, molto dolce, molto, molto ritmato, mi piace, grazie per Fernando.
1: Buongiorno Pier, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici, io mi sono già fatto i miei 12 km a piedi, bella col fresco, perché più tardi visto? È improponibile andare, troppo caldo. Bene, allora per iniziare bene questa, per continuare bene questa giornata, mi fai ascoltare Life is Life degli Opus. Grazie mille, ciao!

0: che ti ho detto io all'inizio? Che ti ho detto all'inizio? C'è gente che si alza la mattina presto, bellissimo, alle 5 c'è chiaro, si va a fare 10-12 chilometri. Brava Franca, brava, brava. Fa tutto bene, fa tutto bene. Era il Life is Life, che il vivo è vita. Lo abbiamo sempre detto noi, vero?
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, buona giornata a tutti. La leghiamo con una canzone dei Kiss, quella che volete tanto, sono tutte belle.

0: così.
1: Ciao Piero, sono Maurizio di Pescantina. Vorrei fare un augurio a tutti i pensionati e lunga vita ai pensionati. Ciao, buona giornata a tutti, ciao.

0: Questo è il buongiorno che regaliamo a tutti coloro che sono in tangenziale est a Milano. Oh mamma cara, I just did it in arms, the catching crew. Ciao Barbarella, è una settimana di... non molto bella questa? Ah, oh, capito. Vabbè, so. Capitano le settimane così. Che vuoi farci?
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti. Allora, intanto auguri a Claudia e benvenuta tra i dipendenti IMSS. Poi volevo chiederti se era possibile ascoltare un brano a tua scelta di Aretha Franklin. Grazie, un abbraccio.

0: Allora grazie Vito Di Correggio per un pezzo di Aretha Franklin. Io scelgo qualcosa che conosce un po' tutta la gente, no? E Think è uno dei pezzi più belli di Aretha Franklin, eh? Vabbè.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti, sono Max da Rimini.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare, se possibile, che so che ti piace Billy Idol, Eyes Without a Face. Buongiorno a tutti, buona giornata.
0: Secondo me è uno dei più grandi, Billy Idol, eh? Non so se voi la pensate come me, però insomma...

0: Grazie a Max di Rimini, io sono innamorato della musica di Billy Idol, mi piace molto Hot in the City, oppure Flash for Fantasy, Rebel Yell, eccetera eccetera, però anche questa Hands Without a Face è qualcosa di straordinario. Grazie Max!
1: Buongiorno Pier, oggi è arrivato il giorno fatidico, si parte per la Sardegna. Grazie, un saluto a tutto il popolo e metti su una canzone magari Happy Children, dai, facciamo così, Happy Children. Un saluto a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao Bosco, ciao Bosco.
1: Dimenticavo, sono il Bosco. Ciao Pier.

0: Io non so se le foto che mi mandate le mandate per creare invidia, guarda, perché tutti che mi mandano le foto del mare, dici, guarda, delle macchine cariche pronte per partire, non so. Non lo so, cioè, c'ho invidia io, c'ho invidia, ma di brutto, Bosco. Buon divertimento, buone vacanze, buon tutto. Ho salutato anche Marco da Milano, Happy Children, il grande Paolo Pelandi.
1: 60, 70, 80, live.
2: Live. Radio 60, 70, 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpioni con la notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 77. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3 set l'australiano Alex de Minaur 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
4: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Beh, noi del 65 siamo diversamente giovani, Pier, non vecchiotti, dai. Un saluto da Francesco. Senti, se puoi, mi piacerebbe ascoltare Ray Parker Jr. con You Can't Change That. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.

cioè a 61 anni non è che uno è giovane, non si dice vecchio perché la parola vecchio a me non piace, cioè, non è mica neanche tanto giovane, insomma. 61 anni, poi c'è gente che li porta molto bene,

0: che c'è qua Marco? Che è successo?
1: Ciao a tutti, da Marco il cuoco. Buona giornata a tutti innanzitutto, e poi vorrei dire a tutti quelli che si stanno preoccupando di Trump solo perché ha fatto togliere un'espulsione a un giocatore degli Stati Uniti d'America, che Trump ha combinato disastri, guerra e fame fino adesso e nessuno dice niente. Adesso per il pallone l'italiano medio si lamenta, e vorrei dedicare a tutte queste persone qua "Non mi scuccia" di Pino Daniele. Ciao a tutti da Marco il Cuoco. Ciao Pietro.

0: ragione Marco.
1: Quello che ha detto il signore è una cosa grave, è una cosa giustissima. Cazzo, fa più risonanza il pallone che una bomba. Pier, dai, facci ascoltare sempre la bella musica, che almeno non ci pensiamo più.
0: Vabbè, insomma, sappiamo che un presidente della Repubblica può fare ciò che vuole, insomma, mette le zampe dappertutto. Poi che sia giusta l'espulsione o meno, questo non lo so, però con tutto quello che succede di più grave, vabbè, l'italiano medio, come ha detto Marco, effettivamente fa polvere per questo, non lo so io. Vabbè, non mi scucciamo, l'ha detto anche Pino, il grande Pino Daniele.
2: Pier, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Dai, fammi ascoltare il cancan, quello bello che piace a noi. Perché dalle 5 che sono in piedi, a quest'ora ho bisogno, facendo colazione come usa in campagna, quella salata, per riprendere il lavoro, di un po' di brio. Ecco, grazie.
0: Come sarebbe la colazione salata? Cioè, fammi capire, Federica, la colazione salata.

0: hai capito? Voi che pensate? Com'è la colazione salata? Pensate le cose strane, invece allora, senti Pier, qua
1: la colazione salata di noi contadini in campagna consiste nel pane affettati per chi li mangia, e zucche impanate, e formaggio e un bel bicchiere di vin che non guasta mai. Altro che caffè cornetto, quello noi non lo vogliamo.
0: La zucca. Mangio la zucca alle 7 della mattina. Mazza ragazzi. Va bene, ciao Federica.

Buongiorno anche ad Alfonso, che invece ci dice la colazione salata a Milano è andare al bar e prendere cappuccio e brioche. Mentre in campagna avete visto, cioè non è una colazione, è un pranzo, quello.

Ho in mente te, l'Equipe 84 e Maurizio Vandelli. Ve lo ricordate questo ragazzo? Che adesso c'ha quanti 60 anni?

0: Anche questo è un pezzo che fa parte dell'Italo Disco, eh? Grandissimo Marco Torre, grande amico, e grandi anni trascorsi in discoteca insieme, eh? You Aren't Fall in Love era un dischetto tranquillo che comunque ha avuto il suo successino, eh? va bene.
1: Eccomi.
0: Chi c'è?
1: Qua Pier, tra 30 secondi inizio il mio bel turno quotidiano dalle 8 di mattina alle 8 di sera, orario continuato. Caro Pier, oggi ti chiedo un parere. Cosa ne pensi dei Flash and the Pan? È un gruppo che a me, insomma, piace un po', ecco, però non oso chiederti certi pezzi perché magari non sono molto radiofonici. Trova quello più adatto, dai, vediamo un po' di iniziare bene questa giornata lavorativa. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.

0: Riccardo, non mi dispiace, no? Non mi dispiace di Flashing Pen. Ho scelto questa che forse è una delle canzoni più radiofoniche loro, Midnight Man. Non so se ti piace o se l'hai gustata, comunque, vabbè. Vedi che
1: buongiorno,
0: c'ho tutto
1: Pierre,
0: per tutti.
1: Non ti dimenticare di noi, degli amici della zappa. Un caro saluto a tutta la Sicilia da parte nostra e da parte degli altri amici. Ciao, sempre mi emoziono con i messaggi vocali, non ci posso fare niente. Una canzone a tua scelta, grazie, possibilmente rock. Ciao.

0: Allora buongiorno anche al mio amico Franco, eccolo là, vedi? I rockettari affiorano proprio. Mamma mia, che è successo stamattina, Maura? Deve essere successo un disastro in giro per strada, che fai?
1: Buongiorno Pier. Non ti chiedo Miguel Bosé stamattina, No, ti lascio fare a te, metti su una canzone un po' movimentata perché non ho sentito la sveglia, sono in un ritardo spaventoso. Avrei solo una domanda da fare, ma c'è qualche istruttore di guida in ascolto? Ma a fare le patenti nel 2026 insegnano la destra o la sinistra, di tenere la destra o la sinistra, perché tenere la sinistra 20 all'ora, proprio che lo tiro giù, lo metto su una rotonda e lo mando, lo faccio riposare, perché non si può andare a 20 all'ora e stare sulla sinistra. Se no iniziamo a superare sulla destra, non possiamo più superare la sinistra, superiamo la destra. Ma tu pensa, guarda Pier, oggi è proprio ho iniziato veramente col piede storto, quindi mettimi una canzone che me la faccia raddrizzare. Buona giornata.

Lo abbiamo già fatto questo discorso, Maura, ma sai quanta gente prende la patente tutti i giorni in Italia? Sai quante autoscuole ci sono? A volte la patente, sai, la danno un po' così al volo. E ci sono dei personaggi che la mattina alle 7:30 magari sono in giro, sono un po' imbranati, vabbè. Sopportare, sopportare, questo è importante. Vabbè, dai, sentiamo Denaro alle 8:16, buona mattinata.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Che facevi tu una volta? Che facevi?
3: Più di 50 anni fa al mio paese conducevo un programma che si chiamava Pasta e Fagioli. Beh, me l'hanno sospeso perché dice che si sentivano troppe scorregge in giro. Porca miseria.

0: Certo che fanno un programma che si intitola Pasta e Fagioli, cioè. È un programma di merda.
1: Da un momento all'altro posso diventare nonno, però adesso vado in spiaggia.

c'è Franco che dice che la soluzione giusta sarebbe montare un paravacche sul muso della macchina e dare un colpetto a quelli davanti. Invece io la penso in un'altra maniera, è meglio farselo dare dietro, così almeno metti a posto tutta la macchina gratis. È quello il problema. Massimo per te, Commodore.

0: Massimo molto romantico questa mattina. Vabbè. Quando è che lo facciamo uno special dei Commodores?
1: Ah!
0: Presto, presto, presto. Ieri abbiamo fatto quello dei Village People. Magari, non so, vediamo quello che ci viene in mente di fare oggi, eh. Magari può darsi che verso le 17 uno special dei Commodores, così ci sta anche bene. Era Still. Molte le richieste oggi dei Simply Red. Saluto la Cri di Verona, Fabiola, Barbara, Monica e Mariangela. Io ho scelto una canzone, voi ne avete chieste 5 differenti, io ho scelto questa. Guarda che la si sente poco, perché Simply Red non è che siano richiesti tantissimo, per me sono uno dei gruppi più forti degli anni 80. Comunque vabbè, sentiamo Jericho.

0: Hai ragione, Ivan, come no?
1: Buongiorno a tutti, uno speciale Bonnie M, di sicuro quello bisogna farlo, né? Perché lì, cioè, lo facciamo l'ultima mezz'ora, ci fermiamo tutti, prosecco, aperitivo e poi si balla per mezz'ora. Top, dai.

0: Mazza che artisti, ragazzi. Grandissimo, Very good. Fabrizio!
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Volevo richiedere Twisting by the Pool dei Dire Straits. Grazie, buona giornata.

0: Sarebbero tanti gli special da fare, Poi al giorno li prendiamo in rassegna un po' tutti, tranquilli, tranquilli. E la Twisty Bale Full Day, dai, Swiss. Grazie Fabrizio e buona giornata pure a te.
1: Mi è venuta voglia di sentire una delle più belle voci del XX secolo, Steven Tyler e di Aerosmith, abbinati a gente che sembra che sappiano fare un po' di rap, il Run DMC, Walk This Way. Così mi sveglio, dai. Ciao grande, buona giornata.

Fortuna che ci sono delle donne che vogliono la dolcezza musicale il mattino, va. Invece ci sono i rocchettari scatenati. Vabbè, dai, comunque facciamo di tutto, perciò abbiamo incominciato in una maniera dolce, ci siamo trasferiti un po' anche al rock and roll, va bene. Il Walk This Way dei Run DMC. Che c'è, Remo? Che c'è?

0: Senti questo.
1: Buongiorno, rockettari. Ogni volta che accendo la radio c'è una canzone rock. Siete dei rockettari. Siamo, pardon, io un po' di meno, però vabbè, cerco canzoni italiane. Anima mia, me la metti, Pirangelo? Tac, buongiorno a tutti.
0: Guarda che questi erano di Parvole. Cioè, non ho capito, vuole anima mia.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO, con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte, e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani col forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
2: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA Infantino per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier, sono Annabella. Per una mattinata soft potremmo sentire Marvin Gaye, Sexual Healing. Ciao, buona giornata.

0: Allora grazie Annabella per Sexual Healing di Marvin Gaye, che crea sempre molta atmosfera e molta dolcezza. Pezzo fantastico, grazie.
1: Sono Carlo degli Esti, provincia di Ancona. Oggi ti richiedo un brano della mitica PFM, Impressioni di settembre, e lo dedico a tutti in ascolto. Grazie Pier, ciao.
2: Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

come, che dire, che dire? Impressione di settembre premiata a Forneria Marconi. Grazie Carlo, però nessuno ti può giudicare, vero? Allora.

0: Saluto Umberto, il mio amico Bruno. Io ho finito. Marco, allora, dandovi l'appuntamento oggi pomeriggio alle 15 e domani mattina alle 7, vi mando l'ultimo messaggio. Ma basta.
1: Ciao Pier, sono Marco da Como. Vediamo se faccio ancora in tempo. ACDC, For Those About to Rock, we salute you per darti l'appuntamento alle 3 di questo pomeriggio.
0: Eccolo qua, va bene, ciao a tutti, a oggi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire. Ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca, 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri italiani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun, in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La notizia incoraggiante è che circa il 90% degli ictus è considerato prevenibile, anche se in linea teorica, e che la mezza età è il momento giusto in cui si gettano le fondamenta.

della salute futura. L'ictus cerebrale colpisce in Italia circa 120.000 persone ogni anno, rappresentando la terza causa di morte e la prima di disabilità invalidata. Il problema principale? Molti dei fattori che lo scatenano agiscono nell'ombra senza provocare alcun dolore. Ecco la guida pratica dei cardiologi e neurologi per abbassare il rischio, calata nella realtà sanitaria italiana. La prima: fai il test per la fibrillazione atriale anche dal polso. La fibrillazione atriale è il disturbo del ritmo cardiaco più comune al mondo. Chi ne soffre ha un rischio 5 volte maggiore di avere un ictus, eppure spesso non avverte nulla. Quando il cuore batte in modo caotico, il sangue ristagna negli atri formando coaguli che possono viaggiare fino al cervello, bloccando le arterie principali. Sempre più italiani scoprono la fibrillazione atriale in modo molto semplice grazie alle notifiche del proprio smartwatch o il fitness tracker. Sapete, sono quegli strumenti che utilizziamo, no? Per contare i passi anche. Se il dispositivo segnala un'anomalia, salva il tracciato e mostralo al medico di base. In Italia lo screening passa anche attraverso una semplice manovra: imparare a sentirsi il polso da soli o fare un controllo in farmacia. Una volta diagnosticata, i medici possono prescrivere farmaci anticoagulanti salvavita. Secondo, conosci i numeri della pressione arteriosa? Troppe persone non lo sanno. L'ipertensione è in assoluto il più grande fattore di rischio modificabile per l'ictus. Dai 40 anni in su la pressione andrebbe misurata almeno 2 volte all'anno. I parametri di riferimento italiani ed europei indicano il valore ideale sotto i 120 la massima e sotto gli 80 la minima. Target per chi ha già avuto eventi inferiore a 130 su 80. Soglia d'allarme se in farmacia o dal medico superi 140-90 o se a casa, dove si è più rilassati, è costantemente sopra i 135-85, bisogna parlarne con il medico per valutare un'eventuale terapia. Via la saliera dal tavolo e spazio alla dieta mediterranea. L'eccesso di sale è il carburante dell'ipertensione. Il pericolo principale si nasconde nei cibi ultraprocessati, piatti pronti, salse confezionate e snack salati. Allora, è molto semplice capire però, perché non è che tutti i cibi pronti sono da buttare via. Basta guardare la quantità di sale prevista all'interno della razione. E poi lo screen del colesterolo, mi raccomando, il colesterolo totale deve essere al di sotto dei 190 mg per decilitri, mi raccomando, soprattutto per quanto riguarda LDL. Fumo, naturalmente non bisogna fumare, l'attività fisica è fondamentale, bisogna fare 150 minuti di attività fisica moderata a settimana. Grazie per essere stati con noi.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ancora anni 60, estate piena lungo gli 8000 chilometri di coste del nostro paese. Siamo nella seconda metà del mese di luglio, qui è Radio 60 70 80 e la voce è quella di Bruno Righetti. In quell'epoca la posizione numero uno e c'erano i Giganti con Tema, una canzone che vi ha fatti rivelare al pubblico italiano e che abbiamo ascoltato anche in blocchi recenti. Quindi un pezzo di Shel Shapiro con, che poi una cover che andremo a ascoltare tra qualche istante, quindi Gianni Morandi con Notte di Ferragosto alla posizione numero 3, Adamo con Amo alla posizione 4 e un Little Tony in grande forma con Riderà alla numero 5. Scendendo un po' verso il fondo, verso l'ottava posizione, troviamo una cantante modenese che era presente con ben due canzoni all'interno della classifica, una è L'Uomo d'Oro e l'altra è questa, che poi è uno dei suoi più grandi successi dal titolo

Beh, qui ricordi, riferimenti come se piovesse per molti di voi all'ascolto, ne sono sicuro. Il casco d'oro di Caterina Caselli, anche lei presente nella nostra hit parade. Mentre alla posizione numero 2 vi ho già anticipato che ci sarebbero stati questi ragazzi inglesi che arrivano dalle nostre parti e si ritagliano una bella fetta di pubblico con il loro beat. E qui li ritroviamo con un'altra delle cover che hanno ottenuto grande successo, tanto da spingerli esattamente alla posizione numero 2. Sono i Rocks di Che colpa abbiamo noi con Shell Shock.

0: Esatto. L'energia del movimento giovanile di fine anni 60 e la musica beat che divenne la grande protagonista del messaggio di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo, poi devo dire che non ci sono riusciti, sono rimaste tracce davvero nefaste fino ai nostri giorni. Speriamo in un nuovo rinascimento del movimento giovanile italiano, perché no, ascoltando la musica di Radio 60, 70, 80, cercando di capire alle origini che cosa c'era e soprattutto che grande qualità si poteva trovare, che abbiamo riscoperto all'interno della nostra Hit Parade insieme ai Rocks di Che Colpa Abbiamo Noi. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato e io vi lascio come al solito un pensiero per le vostre riflessioni, un pensiero particolare di Lee Walker, che era un bambino di 8 anni quando scrisse che felicità è il profumo dell'aria nelle fresche mattine d'estate. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario di servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna, cittadina ucraina residente in Germania, pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Terremoto Bari Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati dalla Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Eccoci ancora qui in onda su Radio 60 70 80 per l'appuntamento con le classifiche del passato. Voi che siete sempre di più, ci fa un enorme piacere. Ricordatevi che abbiamo una pagina Facebook attraverso la quale potete lasciare i ricordi della vostra estate, i vostri messaggi, e che esiste una splendida applicazione che molti di voi avranno già sul proprio smartphone, ma è quella di Radio Studio Più, che vi consente di recuperare il link che vi porta dritti verso le nostre spiagge, quelle degli anni 60, 70 e 80. Dicevo 1976, e siamo una classifica italiana che aveva al primo posto un grande successo di Gianni Bella, interi jukebox si sono usurati all'ascolto di questo 45 giri, Non si può morire dentro. Quindi al secondo Afrik Simone, una rivelazione con Ramaya, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, alla posizione numero 3. Ma scendendo un po' verso la posizione 8 troviamo la grande qualità, un fenomeno della chitarra, un brasiliano strepitoso che con il suo gruppo ha conquistato tutto il mondo ed è ancora oggi una leggenda. Carlos Santana, la canzone Europa.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

pezzo monumentale, un pezzo che riascoltare anche a distanza di così tanto tempo, oltre 40 anni, lascia intatte le sensazioni, e anche ascoltato sotto il sole è magnifico. Del resto fu il grande protagonista dell'estate di quell'anno, come fu soprattutto

0: Doveva essere soltanto l'esperienza di un solo disco, ma poi il successo la fece proseguire in questa carriera ben più redditizia di quella del mondo del porno. Un esempio, quello di Andrea Tru, che poi è stato seguito anche qui in Italia da Ilona Staller e da Moana Pozzi, con esiti un po' diversi. Noi, come sempre, chiudiamo l'appuntamento dedicato alle parade del passato con una frase importante, e questa volta andiamo a ripescare nuovamente Pam Brown, che vi consiglio di leggere, una poetessa strepitosa, e in quel tempo disse: non hai vinto il premio Nobel, ma il sole autunnale splende ancora tra gli alberi e il tuo omicino si tende verso di te per toccarti il viso, e c'è qualcuno che ti ama. Non è un bel premio anche questo?
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
2: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo con un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo non saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Eccoci qui su Radio 60 70 80, restate all'ascolto, questi sono minuti intensissimi, quelli che andremo a vivere, quelli che ci collegano, cioè con le Hit Parade del passato. Qui è Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti. Anni 80, precisamente il 1986, ed è un anno speciale per questa artista americana, pubblica True Blue, e questa canzone nel giro di una settimana arriva al vertice di una Hit Parade che le consentirà poi di spiccare il volo verso il continente, ma non solo, verso tutto il mondo, perché questo fu un successo mondiale. È chiaro che stiamo parlando di Madonna, che all'epoca era la posizione numero uno, quindi al secondo Tracy Spencer con Run to Me, che fu scalzata proprio da Madonna, quindi gli Wham di The Edge of Heaven, e al quarto posto un'altra canzone che ascolteremo fra qualche minuto, una classifica che più internazionale non si può, perché ci sono dentro Samantha Fox, Sandra, Joe Cocker, Peter Gabriel, Kissing the Pink, George Michael, Picnic at the White House, Sandy Martin, Taffy, insomma, più internazionale di questo ditemi che cosa c'è. 1986, canzone regina della classifica americana, e ci restò per almeno 4 settimane. Papa Don't Preach.
0: C'era una volta Hit Parade.

Gli anni 80 verranno ricordati perché furono attraversati anche da questo ciclone che arrivò dall'Inghilterra. Si chiamavano Level 42 e avevano un bassista come frontman strepitoso, una bella voce ma anche un virtuoso dello strumento, e che qui andremo ad ascoltare direttamente dalla posizione numero 4, Level 42, Lessons in Love.

0: Magia pura che arriva dalle nostre note qui da Radio 60 70 80. Si chiude solo per il momento, però lo spazio dedicato alle classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora. Vi lascio un'altra bella frase: guardate bene le vostre scarpe e ricordatevi che felicità è un paio di scarpe comode, non necessariamente belle, soprattutto comode.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
2: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo con un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana. Lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio. Indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis. Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Ed è tutto, a più tardi. Yeah.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

se non sai cosa fare, contattami al 351-351-1000. Sarò il tuo telecartone. Va bene. Oh mamma cara. Martedì 7 luglio. Buon pomeriggio. Ciao a tutti da Pierangelo. Come va? Come butta? Come butta lì al mare? Tutto a posto? State giocando con le palline? Sì. Io avevo Moser, mi ricordo che avevo sulla pallina avevo Moser, mamma mia ragazzi. Che bei tempi! Insieme sino alle ore 18, la musica, la regina del pomeriggio d'Italia, signore e signori, si inizia!

0: piacciono i Duran Duran, vedi, vedi. A tanti invece, così no, non vanno giù, non vanno giù. Vabbè, comunque The Reflex, grazie. Claretta si chiama lei, vedi. Ma sentiamo qua che mi chiedono, che mi chiedono.
1: Sono Fabrizio d'Ancona. Mi potresti mettere una canzone di Jorge Ben? Grazie, ciao.
0: Allora, Jorge Ben, grande cantante brasiliano, insomma, che ha mescolato un po' il funky col rock, col samba, eccetera, eccetera. Molto famoso per Paí Tropical, vabbè, te lo ricordate, no? Un po' di musica brasiliana, così, un assaggino con

0: A chi piace la musica brasiliana, molto rilassante, grandissimo Jorg Ben, Ice, Pulu Pulu Pulu, che poi se frequentavate determinati locali veniva rallentata, veniva ballata tipo afro, comunque insomma, grande, grande pezzo questo, grazie Fabri. Allora, buon pomeriggio Pierangelo, sono Gianni dal Gargano, oggi stiamo mangiando insalata di polpo sugli scogli a pugno chiuso. Mi piacerebbe ascoltare la Grange dei ZZ Top. Pensa a te, mangiano i polipo lì appena pescato sugli scogli a pugno chiuso. Ma pensa a te Gianni, mangiatelo tutto, mi raccomando, tutto, ma tutto, mangia anche gli scogli, mangia. Mamma mia.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Ma secondo te l'ha mangiato tutto il polpo lì sugli scogli, Gianni a pugno chiuso? L'ha mangiato tutto proprio, non ha avanzato niente. Ho capito, va bene. Noi intanto abbiamo messo la grunge dei ZZ Top. E quasi quasi devo accontentare anche il mio amico Massi di Bergamo, che naturalmente dopo i ZZ Top si aspetta anche i Black Sabbath.

0: Non ho capito questa cosa, io Gabriele, non l'ho capita.
1: Da Milano volevo far presente che uno dei tentacoli del polipo è l'organo di riproduzione del polipo. Vabbè, tanto lo mangiano tutti, vabbè, niente.
0: Ah, vabbè, ho capito, cioè non si potrebbe mangiare. Ah, lo mangiano tutti, ho capito. Meno male che non siamo polipi noi, meno male. Oh mamma cara, grazie per Paranoide. Comunque abbiamo incominciato molto cattivi oggi, troppo, forse troppo, forse troppo.
2: Ciao Piero, sono Vincenzo da Torino. Volevo chiederti se potevi farmi ascoltare un brano al quale io sono molto legato, che porto sempre nel mio cuore perché è un pezzo veramente straordinario, e che sono quei brani che nascono una sola volta e ti accompagnano per tutto il percorso della vita. Il brano è True Fight dei New Order del 1987. Invito tutti ad ascoltarlo con delle cuffie oppure un impianto stereo, ragazzi. È un pezzo favoloso, veramente bello. Bei anni 80. Grazie Pier per quello che fai per noi. Grazie. Ciao.

ognuno è affezionato al pezzo, il pezzo della vita, vedi? Vincenzo è affezionato al New Order con True Faith, che sicuramente è un bel pezzo. Bravo Vincenzo, ok? Allora, qua c'è Savio che ormai è diventato tedesco e mi chiede un pezzo per i tedeschi. Vabbè, insomma, tutti i giorni lo facciamo, bene o male. Cos'è che vuoi? Rock You Like an Hurricane degli Scorpions? Va bene!

0: E così sarebbe che i tedeschi adorano gli Scorpions. Vabbè, Rock You Like Hurricane, un bello rock and roll alle 15:20. Messaggio per la Edi, ma scusa Edi, io ti vedo piuttosto disattenta, perché noi l'abbiamo detto che c'era il concerto di Rod Stewart a Bassano del Grappa. Si vede che non hai ascoltato la radio. Sono arrivati anche parecchi WhatsApp che lo hanno ricordato e tanta gente che lo è andato anche a vedere. Perciò, Edi, noi cerchiamo di tenere informati almeno nel pomeriggio e nella mattina il più possibile. Dovete stare attenti, non si può perdere un concerto del genere. Vabbè. Fantastico, vero? Lo so. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao amicone mio, sono Roby Z. Cosa dici di mettere Silvetti? Così mi rilasso un po' in questa valle di caldo e di crampi, di tutto quello che dà, che regala questo caldo, meno la tua musica fantastica. Oggi anche il Brasile è messo, ma la grande Silvetti. Ciao ragazzi, ciao maestro.

con Spring Rain. Grazie Roby. Stai all'ombra, non stare al sole, perché poi dopo il sole fa brutti scherzi, specialmente in questo periodo che picchia, che fa paura. Stai all'ombra. Dopo i 60 bisogna stare all'ombra. Non ho capito. Magari non accendere l'aria condizionata, ma all'ombra, hai capito?

Allora grazie Cristina per Gimme Gimme Gimme degli ABBA. No, sto ridendo, non posso dire perché, rido io ogni tanto così da solo, perché vabbè. Allora saluto Nadia che dice vorrei dedicare una canzone agli ospiti del centro. Quale centro? E a Gabriele che è il terapista. Vuoi fare un salto proprio indietro, indietro, indietro, Nadia? Io non so che ospiti di che centro siano, comunque, vabbè, io te la metto i Batussi, te la metto Edoardo Vianello.

0: chi c'è?
1: Stamattina è andata male, vediamo se sto pomeriggio vedrei Zucchero con Donne. Poi a chi piace, può piacere a tutti Zucchero, eh? Io lo metto anche nel caffè. Dai, Gianni.

0: Gianni non passa inosservato.
1: Buongiorno, sono Gianni, ma mi può passare il numero della persona che gli ha fatto cambiare la Sabrina Salerno a Zucchero? Madonna, cosa ho sentito le mie orecchie? È guarito questo uomo.
0: È guarito. Si fa per dire il sole, eh? Il sole fa questi scherzi.

0: sembra che bisogna rilassarsi qua. E allora
1: ciao a
0: andiamo,
1: tutti,
0: dai,
1: ciao
0: dai.
1: Pier. Buongiorno a tutto il popolo di Radio 60, 70, 80, sempre i numeri 1. Oggi, se hai la possibilità, ci fai sentire qualcosa di Phil Collins. Grazie e buon proseguimento a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie Michele, devo accontentare anche Barbara di Trento che ha bisogno di rilassarsi un attimo, e anche la Maura che la vedo molto accaldata, e allora io penso che meglio di un pezzo di Phil Collins non ci sia nulla, vero? Allora, In the Air Tonight.

0: Che dice? Che dice questa signora? Che dice?
1: Mi
0: che
1: raccomando,
0: dice,
1: non dice. Tagliarmi il pezzo della batteria. Mi raccomando.

Contenta? Contenta, contenta la vedi? Voleva sentire il tum, tum, tum, tum, tum. Grande Phil Collins, In Die Tonight. Vabbè, insomma. Abbiamo parlato prima di Rod Stewart e del concerto che ha tenuto a Bassano del Grappa 4-5 giorni fa. Vabbè. Eccolo il meglio di Rod.

Io finché non metti bu, Piero sta sempre bene. Quando metti bu mi preoccupo e partirò con l'ambulanza per venire su da te. Ciao Piero, un abbraccio da Fabio Di Fermo.

0: Ti mando una bottiglia di Cristal, perché te lo meriti.
1: 60 70 80 live. Live. 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
2: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza, con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8%, che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
1: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Oggi, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Don't Stop Me Now dei Queen. Grazie mille, buona giornata. Ciao.

0: Grazie Gabriele per Don't Stop Me Now dei Queen, grazie. Ivan, non sei per niente simpatico, lo sai,
1: però con la giornata calda che c'è oggi, pensare a te Pier che sei lì al fresco, bello, seduto, che ti gongolo in tutte queste belle canzoni, dedicarti uomini soli, sono lì, non lo faccio ma sono lì. Buongiorno.
0: Mamma mia, pensa di essere simpatico lui. Le dai.
2: Ciao Pier, Walter da Manerba. Avevi voglia di sentirmi. Buongiorno. Un bel duetto, Donna Summer e Barbara Streisand. Enough is enough. Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao.
0: Grazie Walter, ma ciao, could it be me?

E qui arriva il momento più bello, Donna Summer con Could It Be Magic, Walter. Devo mandare un messaggio a Francesco di Bari. Francesco mi ha richiesto un pezzo che, Ballando di Riccardo Fogli, che è un 89. Ti ricordo, Francesco, che siccome è poco che ascolti la nostra radio, che questa si chiama 60 70 80. Già richiedermi Riccardo Fogli è, insomma, e poi un pezzo dell'89, non ce l'ho, o perlomeno ce l'ho ma non lo posso mettere perché siamo fuori gli anni che noi trattiamo. Va bene, Walter, bella però, di la verità, quando si sente Donna Summer, ragazzi.

Ho detto Riccardo Cocciante o Riccardo Fogli? Cocciante? No, è Fogli che mi ha chiesto lui, eh. Ballando dell'89, Francesco, no? Stavo facendo confusione tra Cocciante e Fogli, no, no, no. Non confondiamo il sale con lo zucchero. Ragazzi, abbi pazienza.

A me piace da morire questo pezzo delle Belle Époque, quelle di Black is Black, no? Tanto per intenderci con Miss Broadway. Grazie Alfredo, vado da Camilla che vuole un pezzo degli Chic, si intitola Good Times.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

tempo che non sentivamo i Cure con Close to Me, eh? Bellissimo, bellissimo pezzo questo, grazie a Tiziano che l'ha richiesto. Ma qua ci sono molti che vogliono i Simple, lo sapevo io. Sapevo che prima o dopo sarebbero arrivati con Don't You Forget About.

Che numero è il bagno? 44? Oh Esther, buongiorno. Buongiorno anche a Marina. Sì, sì, buongiorno, buongiorno. Buon bagno, buon divertimento, buona estate e buone vacanze a tutti coloro che se le stanno godendo. Tanti sono in partenza, ho sentito questa mattina nei messaggi che tanti hanno scelto, vedi, così, l'inizio settimana per partire. Fanno bene, bravi, bravi, bravi. Allora Mauro, tu mi devi scusare, ma io a Barbara voglio dedicare questa Believe in Yourself, perché è dalle 15 che mi chiedono le Creators. Va bene lo stesso? Va bene, dai.

il mago dell'accensione lì. È Mauro, è Mauro, è la casa della batteria, eccola lì, vedi, vedi. Andate lì, dite, scusa Mauro, io ascolto sempre 60, 70, 80, mi puoi dare una batteria a buon prezzo? State tranquilli che la pagate il doppio la pagate. Ciao Maura, ciao Barbara e ciao Filippo, believe in yourself the creators. Va bene, dai. Ah, fai lo sconto? Meno male, meno male. Fai lo sconto agli ascoltatori della nostra radio, mi raccomando. Non farmi fare figure brutte. Ecco.

Grazie per Carlo Santana, ormai tutti i giorni, meno male, o con Moonflower, o con Noi o Como Va, con Samba Patì, con Europa, o con Corazon Espinato andiamo a sentirlo, perciò. Allora, grandissimo Paul McCartney, stavolta insieme a Stevie.

po' di dolcezza non guasta mai, vero? Specialmente se ad interpretare questa canzone sono questi grandi mostri, Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Allora, saluto anche, come si chiama? La signorina Gina. Sta prendendo il sole dove? Sul lago di Garda, a Torri del Benaco. Buongiorno, buongiorno.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

altro pezzo che insomma abbiamo ballato bene nell'85 86 giù di lì, Prisoner con Don't Get Me Wrong. C'è da far ballare gli ombrelloni qua. E allora qualcuno se lo ricorderà, Laurent Voulzy, no? Aveva fatto questo pezzo che insomma nel 77 penso che abbia anche un po' spopolato, nonostante sia cantato in francese, ma lui è stato un grande rock.

Grazie Fiorenzo perché ci hai rispolverato un pezzo che ormai noi avevamo messo, cioè, era in soffitta, lo stavano mangiando i topolini, noi aspetta un attimo che lo mettiamo ancora una volta. Recollection di Laurent Voulzy, che però noi stiamo adesso parlando di un disco così, ma nel 77-78 era uno dei dischi più richiesti in radio, erano momenti nei quali insomma avevamo a disposizione il mondo a livello musicale, e Laurent Voulzy era uno che ha capeggiato le classifiche un po' in tutto il mondo con questo Recollection. Ha fatto storia, come storia l'hanno fatta anche gli Orchestra Manovrash in the Dark con questo pezzo che ormai penso che si balli ancora molto in discoteca, è vero? Dipende dal disc jockey che trovi.

Io l'ho sempre considerato il classico pezzo da riempipiste, questo. Quando eri un po' in difficoltà e vedevi che la pista non rispondeva ai comandi, mettevi Enola Gay dell'OMD, Orchestra Mano Presidente Duck, e sicuramente non sbagliavi, grande. Allora, qua c'è un disco, si chiama Disco Project, dei Pink Project, chi è che l'ha richiesto? Ah, ci sono tre ragazze che sono sul lago di Garda, stanno prendendo il sole e sono sul pedalò, vedi, vedi, vedi, attenzione, non fate cadere il telefono in acqua, mi raccomando. Pare che adesso fanno dei telefoni che resistono anche a quello, però dico, attenzione perché, alzate il volume perché arriva Pink Project con Disco.

Allora, qua mi è arrivato un messaggio di un amico che si chiama Gianni e che mi chiede se posso chiedere a mia volta a delle donne che sono lì sul pedalò se possono dedicargli Siamo donne di Joe Squillo. Se non è Sabrina Salerno è Joe Squillo, non si scappa di là, no. Non sei ancora guarito, pensavo che fossi guarito, invece no, è stata... mi sono sbagliato. Ma io guarda, vi metto Jean-Michel Jarre perché lo trovo bellissimo.

Qualcuno lo richiede, qualcuno lo conosce, qualcuno lo apprezza e qualcuno lo vorrebbe sempre sentire. Jean-Michel Jarre, stavolta Oxygen, bella, bella, bella da morire. Io l'abbinerei molto a Profondo Rosso questo, davvero, di Simonetti. Sarebbe un bel abbinamento, niente male, però qua mi chiedono in radio e allora quando si va a toccare Ray Parker, ragazzi, con More Than One Way to Love a Woman, è qualcosa di mostruoso.

0: More Than One Way to Love a Woman. Ciao l'amico Giancarlo, pensa Giancarlo che il disco, né, che hai richiesto tu, io l'avevo già pronto, ma pensa
1: te, guarda che... È possibile ascoltare le First Choice, All Your Roses, qualcosa del genere comunque. Grazie, ciao, buona giornata. Giancarlo dalla provincia di Bergamo.
0: Arriva perché è bellissimo, è bello. Grazie per essertelo ricordato.

0: fatto con questo? Noi vecchi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Noi vecchi, è vero. Mamma mia, che ballate, eh? Hold Your Horses, First Choice.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Lieve diminuzione della pressione atmosferica, ma l'anticiclone resta comunque ben saldo. Nel corso del pomeriggio temporali sugli Appennini, spostamento verso il basso versante tirrenico, sole e caldo altrove. In serata parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, generalmente sereno altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Pierangelo, buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi la richiesta cade su Nada, pasticcio universale. A mia moglie piace tantissimo questa canzone, sempre se è possibile. Grazie.

Eccola qua, Nada. Pensa che oggi Remo mi avevano richiesto amore disperato. Ho scelto Pasticcio Universale perché mi hai detto che piace molto a tua moglie, allora vabbè. L'abbiamo fatto questo pasticcio, eh. Allora, molto richiesto oggi pomeriggio anche Mango, naturalmente, con un pezzo che mi emoziona sempre tanto, ed è Lei Verrà.

Vabbè, questi sono artisti insomma che mancano al mondo, non solamente a noi, perché insomma cosa ci ha regalato uno come Mango, eh? Mamma mia! E Lei Verrà è un pezzo molto emozionante, un po' di meno di Oro, però insomma siamo lì, vabbè. Oro è molto più emozionante per il fatto che lui ci ha lasciato proprio su Oro, e perciò vabbè. E sono artisti, dicevo, che mancano come cantanti, come autori, come tutto, insomma, come il grande Franco Califano.

volte noi abbiamo il vizio di ascoltare solamente i ritornelli delle canzoni, no? A volte ci dimentichiamo di ascoltare tutti i testi, perché lui ha fatto dei testi molto molto belli, facili ma molto belli. Basta dire che ha scritto anche minuetto per Mia Martini, perciò insomma, grande, grandissimo autore, manca tanto, tanto, tanto. E un altro artista che invece richiedono molto poco per radio, e io questo ancora me lo devo spiegare, è Enrico Ruggeri, che con Polvere... senti che... è arrivato il successo con Polvere, a volte... Volevi che non arrivasse col Polvere il successo, non lo so, con cosa doveva arrivare, Ruggeri?

0: sì, sì, togli la polvere degli ingranaggi, toglila, toglila. Quali ingranaggi? Quali ingranaggi? Polvere è sempre polvere, cioè non è che. Va bene, grazie. Grazie per Ruggeri, dai. L'abbiamo sentito oggi dopo una vita che non lo ascoltavo più. Mamma mia, quanto tempo!
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

i guerrieri della notte si stanno per alzare, perché davvero io ho tantissimi amici che vivono prettamente la notte, nel senso che lavorano la notte o si divertono molto la notte, e per notte intendo dalle 7 la sera sino alle 5-6 il mattino, insomma. Questi li chiamano i guerrieri della notte, sono proprio loro, va bene, dai. Ciao Alfredo, ciao Giovanni, ciao Marco, chi è che devo salutare ancora? Simone, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono già pronti per l'aperitivo e poi per affrontare una notte, oggi è martedì, chissà dove andranno, ma. Chiamateli o guerrieri della notte o figli delle stelle, chiamateli come volete.

0: Ah, pensa Patrizia, pensa che io l'avevo già preparata.
1: Ciao Pierangelo, io sto tornando dal lavoro e pensavo, perché non ascoltare Mark Knopfler, quella che vuoi tu.
0: Non lo so.
1: Grazie, ciao.

0: Che roba però, mamma mia, che pezzone, proprio un pezzone. Più lo senti e più lo ascolteresti.
1: Va bene.
2: Ma buon pomeriggio, Pier. Oggi mi piacerebbe tanto sentire una canzone che almeno con la mente mi faccia pensare a vallate, panorami aperti, respiro. Sarà che sono chiusa in ufficio e comincio a essere stanca, e quindi consentitemi di divagare almeno un po' con la testa. Che ne dici di Hunting High and Low degli AA? La dedico a tutti quelli che come me negli anni 80 erano felicissimi perché andavano a scuola e adesso erano già in vacanza. A presto e buon pomeriggio a tutti da Giulia. Ciao ciao!

0: Grazie Giulia per i ricordi, che ci eri avvocato. Anzi, I can love degli ha-ha. Bel pezzo, bello, bello.
1: Buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti, buon pomeriggio Pier di nuovo. Se fosse possibile ascoltare Starman di David Bowie, però sarebbe molto bello. Buon pomeriggio ancora a tutti.
0: Con il trattore in sottofondo è il massimo, davvero, davvero. Prova a sentire.

Vabbè, insomma, altro pezzo che ha fatto ballare le masse, possiamo usare questo termine, no? Le masse, perché è Big in Japan degli Alphaville, come tutti i pezzi degli Alphaville, attenzione. Grazie Massimo di Monte Urano che l'ha richiesto, grazie. Big in Japan. Lo si balla bene in spiaggia questo, eh? Lo so. Ma lo ballano anche in acqua, perché in acqua ormai c'è questa moda di ballare la musica a discoteca. Sono bravi, guarda. Mi hanno mandato un video bellissimo. Ok. Grazie per Big in Japan. Oh. Benvenuti in Europe. Stavolta c'è Rock.

cattiveria degli Europe, devo dire. 17:32, abbiamo abbandonato l'ufficio? Meno male! Via, a casa, a casa, a casa! A casa perché ci aspetta la doccia, vede? Chi ha inventato la doccia è stato un mago, davvero? Dico così perché una volta, sai, le docce non c'erano, c'erano le vasche da bagno. E da quando le riempivi, poi erano fredde, erano calde, erano tiepide, eccetera, è arrivata la doccia. E la doccia, guarda, chi l'avrà inventata la doccia? Non lo so io. Forse Tony Esposito, ma...

0: Oh mamma mia! Che è successo, Alberto?
1: Ciao Mitico, io mi ricordo che mia nonna mi metteva nella vasca. Poi mi dava di quelle strofinate. Di quelle strofinate, solo mia nonna era capace di fare quella roba lì. Uscivo che sembrava una Ferrari. Una Ferrari. Davvero, eh?
0: Il bagno si faceva solo al sabato, solo al sabato. In due nella vasca adesso.

0: Allora Walter, che è successo Walter?
1: Grazie Pier, vedo che è arrivato in ritardo, avevi sbagliato pezzo. Comunque grazie mille ancora, ciao ciao.
0: Non avevo sbagliato pezzo io, tu avevi sbagliato pezzo, perché il pezzo si intitola No More Tears, Non Enough Is Enough. Attenzione, attenzione. Io è difficile che sbagli i pezzi. Il titolo della canzone è No More Tears di Donna Summer e Barbara Streisand. Perciò attenzione come fate anche a mandare i vocali e a scrivere i pezzi, perché il pezzo si intitola No More Tears di Donna Summer. Enough is enough è il ritornello, va bene. Comunque grazie, e il pezzo che avevo messo prima di Donna Summer era richiesto da un'altra persona che adesso non mi ricordo, comunque va bene. Grazie per questo Walter, buon pomeriggio a te, via. E c'è Germany Jackson e Pia Zadora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader dell'Assemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neanche venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo poco fa al summit dell'Alleanza in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit è cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana, ed ex sottufficiale dei carabinieri accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, figurano altri 5 indagati. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.

Beh, questo ha voluto essere un pre-aperitivo. Erano tutti lì al chiosco a chiedere l'aperitivo con John Miles e con Music. Siamo arrivati alle 17.52 di Capolavoro in Capolavoro. Eccolo qua, l'ultimo pezzo di quest'oggi, da voi richiesto, Easy dei Commodore.

Abbiamo finito con la dolcezza che ormai ci contraddistingue, va bene. Grazie a tutti per il bel pomeriggio, grazie, grazie. L'appuntamento è domani nel pomeriggio dalle 15 alle 18 e ricordate sempre l'appuntamento del mattino dalle 7 alle 9 per un buon risveglio insieme con la grande musica di 60, 70, 80 che vi consiglio di ascoltare sempre 24 ore al giorno perché trasmettiamo della musica davvero molto molto bella. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Pierangelo, era un po' che non la sentivamo in chiusura e oggi scusate il ritardo, ma sono arrivato anche con gli Eagles e oltre California per tutti voi. A domani, ciao!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
3: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
2: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate, si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Una donna di 67 anni è morta a Milano dopo essere stata investita da un camion mentre era in sella la sua bicicletta in zona City Life. L'incidente intorno alle 12.30, l'autista del mezzo pesante è stato interrogato dai vigili urbani. La donna all'arrivo dei soccorsi era in gravissime condizioni, trasportata in codice rosso al New Guard, è morta poco dopo. Sport, il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Nelle prossime ore parziale copertura nuvolosa al nord e su Toscana, Umbria e Marche, sereno altrove. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta l'Italia, poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, cieli in genere limpidi altrove. Nel pomeriggio non ci saranno grosse variazioni, sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre piuttosto elevate. Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: A Radio 60 70 80

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Ancora anni 60, estate piena lungo gli 8000 chilometri di coste del nostro paese. Siamo nella seconda metà del mese di luglio, qui è Radio 60 70 80 e la voce è quella di Bruno Righetti. In quell'epoca la posizione numero uno c'erano i Giganti con Tema, una canzone che li ha fatti rivelare al pubblico italiano e che abbiamo ascoltato anche in blocchi recenti. Quindi un pezzo di Shel Shapiro con, che poi una cover che andremo a ascoltare tra qualche istante, quindi Gianni Morandi con Notte di Ferragosto alla posizione numero 3, Adamo con Amo alla posizione 4 e un Little Tony in grande forma con Riderà alla numero 5. Scendendo un po' verso il fondo, verso l'ottava posizione, troviamo una cantante modenese che era presente con ben due canzoni all'interno della classifica, una è L'Uomo d'Oro e l'altra è questa, che poi è uno dei suoi più grandi successi dal titolo

Beh, qui ricordi, riferimenti come se piovesse per molti di voi all'ascolto, ne sono sicuro. Il casco d'oro di Caterina Caselli, anche lei presente nella nostra hit parade. Mentre alla posizione numero 2 vi ho già anticipato che ci sarebbero stati questi ragazzi inglesi che arrivano dalle nostre parti e si ritagliano una bella fetta di pubblico con il loro beat, e qui li ritroviamo con un'altra delle cover che hanno ottenuto grande successo, tanto da spingerli esattamente alla posizione numero 2. Sono i Rocks di Che Colpa

0: Esatto. L'energia del movimento giovanile di fine anni 60 e la musica beat che divenne la grande protagonista del messaggio di questi ragazzi che volevano cambiare il mondo, poi devo dire che non ci sono riusciti, sono rimaste tracce davvero nefaste fino ai nostri giorni. Speriamo in un nuovo rinascimento del movimento giovanile italiano, perché no, ascoltando la musica di Radio 60 70 80, cercando di capire alle origini che cosa c'era e soprattutto che grande qualità si poteva trovare, che abbiamo riscoperto all'interno della nostra Hit Parade insieme ai Rocks di Che Colpa Abbiamo Noi. Si chiude qui l'appuntamento con le Hit Parade del passato e io vi lascio come al solito un pensiero per le vostre riflessioni, un pensiero particolare di Lee Walker, che era un bambino di 8 anni quando scrisse che felicità è il profumo dell'aria nelle fresche mattine d'estate. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Eccoci ancora qui in onda su Radio 60 70 80 per l'appuntamento con le classifiche del passato. Voi che siete sempre di più, ci fa un enorme piacere. Ricordatevi che abbiamo una pagina Facebook attraverso la quale potete lasciare i ricordi della vostra estate, i vostri messaggi, e che esiste una splendida applicazione che molti di voi avranno già sul proprio smartphone, ma è quella di Radio Studio Più, che vi consente di recuperare il link che vi porta dritti verso le nostre spiagge, quelle degli anni 60, 70 e 80. Dicevo 1976, e siamo una classifica italiana che aveva al primo posto un grande successo di Gianni Bella, interi jukebox si sono usurati all'ascolto di questo 45 giri, Non si può morire dentro. Quindi al secondo Afrik Simone, una rivelazione con Ramaya, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, alla posizione numero 3. Ma scendendo un po' verso la posizione 8 troviamo la grande qualità, un fenomeno della chitarra, un brasiliano strepitoso che con il suo gruppo ha conquistato tutto il mondo ed è ancora oggi una leggenda. Carlos Santana, la canzone Europa.
3: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

un pezzo monumentale, un pezzo che riascoltare anche a distanza di così tanto tempo, oltre 40 anni, lascia intatte le sensazioni, e anche ascoltato sotto il sole è magnifico. Del resto fu il grande protagonista dell'estate di quell'anno, come fu soprattutto negli Stati Uniti, poi arrivò anche da noi Andrea True. Chi era Andrea True? Andrea True era una cantante, sì, ma prima è stata una attrice pornografica, era americana, e a un certo punto del suo percorso scopre la musica, scrive una canzone e questa diventa un grande successo. All'epoca in America era la posizione numero 5, poi arriva anche da noi. Vi ricordate? More, more, more.

0: poetessa strepitosa, e in quel tempo disse: non hai vinto il premio Nobel, ma il sole autunnale splende ancora tra gli alberi e il tuo omicino si tende verso di te per toccarti il viso, e c'è qualcuno che ti ama. Non è un bel premio anche questo?
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it to
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Eccoci qui su Radio 60 70 80, restate all'ascolto, questi sono minuti intensissimi, quelli che andremo a vivere, quelli che ci collegano, cioè con le Hit Parade del passato. Qui è Radio 60 70 80, la voce come sempre quella di Bruno Righetti. Anni 80, precisamente il 1986, ed è un anno speciale per questa artista americana, pubblica True Blue, e questa canzone nel giro di una settimana arriva al vertice di una Hit Parade che le consentirà poi di spiccare il volo verso il continente, ma non solo, verso tutto il mondo, perché questo è un successo mondiale. È chiaro che stiamo parlando di Madonna, che all'epoca era la posizione numero uno, quindi al secondo Tracy Spencer con Run to Me, che fu scalzata proprio da Madonna, quindi gli Wham di The Edge of Heaven, e al quarto posto un'altra canzone che ascolteremo fra qualche minuto, una classifica che più internazionale non si può, perché ci sono dentro Samantha Fox, Sandra, Joe Cocker, Peter Gabriel, Kiss in the Pink, George Michael, Picnic at the White House, Sandy Martin, Taffy, insomma, più internazionale di questo ditemi che cosa c'è. 1986, canzone regina della classifica americana, e ci restò per almeno 4 settimane. Papa Don't Preach.
2: C'era una volta Hit Parade.

Gli anni 80 verranno ricordati perché furono attraversati anche da questo ciclone che arrivò dall'Inghilterra. Si chiamavano Level 42 e avevano un bassista come frontman strepitoso, una bella voce ma anche un virtuoso dello strumento, e che qui andremo ad ascoltare direttamente dalla posizione numero 4, Level 42, Lessons in Love.

0: Magia pura che arriva dalle nostre note qui da Radio 60 70 80. Si chiude solo per il momento, però, lo spazio dedicato alle classifiche del passato. Noi ci ritroveremo puntuali fra un'ora. Vi lascio un'altra bella frase: guardate bene le vostre scarpe e ricordatevi che felicità è un paio di scarpe comode, non necessariamente belle, soprattutto comode.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: be no delay.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che